di sorprese ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

sarei partito prima di tornare qui. Dell'idea di aver fallito ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

Quando i bambini fanno oh, c'è un topolino. Mentre i bambini fanno oh, c'è un cagnolino.

Mi arrampicavo sopra il pianoforte, poi insieme al cane mio un concerto a quattro zampe improvvisavo. A 10 anni poi di una chitarra vecchia mi innamorai.

Ho paura che non ti rivedrò stasera tra una sigaretta che ho assaggiato appena, come le tue labbra, la tua risata, tutta la spiaggia, che anche se non voglio, so come entrare nella mia giacca.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici

si trova sicuro. Invece non è così. Ci vuole attenzione. Ogni cosa ha il suo prezzo, diceva qualcuno. E qualcuno

cos'è normale? Ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

la differenza tra me e te. Non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione. E io mi perdo nei dettagli e nei disordini, tu no. E temo il tuo passato e il mio passato, ma tu no. Me e te è così chiaro.

0: Italoscopie.
1: Italoscopie.
2: Tous les samedis de 10h à midi.
1: En direct avec le meilleur de la musique italienne.
2: L'actualité culturelle.
1: Les invités.
2: Des interviews exclusives.
1: Tout ça et plus encore sur Italoscopie.
2: Chaque samedi de 10h à midi sur Top Italia.
0: Italoscopie. L'Italie en version française.
3: Perdonami se sono andato via di casa. Perdonami, scusa, ho fatto una stronzata. Almeno guardami, se delle volte ti sembra un estraneo, non vuol dire che poi non ti amo. Sì, lo so che non sei stupida. Perdonami se sono andata via dal letto senza dirtelo. Mille sguardi senza

0: Top Italia.
1: Nakai, con l'Aikos in bocca, cammina distratta e cambia fidanzato come cambia iPhone.

0: Italia Top, la classifica numero 7.
1: Io non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

0: di me e del poeta che non è mai stanco. Sole nell'alba, ma stanca.
1: Italoscopì.
2: Non ci siamo mai dedicati, dedicati le canzoni giuste.

pari quando passa i nuvolari, la gente arriva in mucchio e si stende sui prati.

È una notte in Italia che vedi questo taglio di luna, freddo come una lama qualunque e grande come la nostra fortuna, che è la fortuna di vivere adesso questo tempo sbandato, questa notte che corre il futuro che arriva chissà se a fiato. È una notte in Italia che vedi questo darsi da fare, questa musica leggera, così leggera che ci fa sognare, questo vento che sa di lontano e che ci prende alla testa,

è già più di tanto, più delle terre sognate, più dei biglietti senza ritorno, dati sempre.

vedi da così lontano, tra quella gente così diversa, in quelle notti che non girano mai piano. Io qui ho un pallone da toccare col piede, nel vento che tocca il mare. È tutta musica leggera, ma come vedi la dobbiamo cantare. È solo musica leggera,

con questa faccia da straniero ho traversato la mia vita senza sapere dove andare. È stato il sole dell'estate e mille donne innamorate a maturare la mia età.

0: Italoscopie.
1: Italoscopie.
2: Tous les samedis de 10h à midi.
1: En direct avec le meilleur de la musique italienne.
2: L'actualité culturelle.
1: Les invités.
2: Des interviews exclusives.
1: Tout ça et plus encore sur Italoscopie.
2: Chaque samedi de 10h à midi sur Top Italia.
0: Italoscopie. L'Italie en version française.
3: Comunque non sono mai venuto a trovarti a casa. A parte questa cosa, ma tu con quante tipe parli? Che dal tuo messaggio sembra che stai sempre in mezzo alle tipe, parli con le tipe. Ma che vita fai? Qual è il tuo ruolo adesso? Cosa stai in mezzo?

vivo, odio i film che mi proponi. Sono lenti e non ci sto attento. Io guardo sempre gli stessi, è il tema, è spesso violento. Non lo noto, il brand dell'intimo, il vestito. Sai, tu non capisci, ho fatto tutto un pezzo per dirti.

0: Radio Top Italia. Radio Top Italia.
1: Radio Top Italia.
0: Radio Top Italia.
2: Sono passati mesi e non so se ancora

Amore che ora te ne vai. Secondo me stai commettendo il tuo più grande errore della vita, però te ne vai.

Quando ci vediamo siamo buoni, anche se vorremmo farci fuori, restiamo sempre distanti, ci nascondiamo, ma siamo giganti, forse troppo uguali, troppo uguali.

porta che i tuoi santi siano molti e che molti con un soffio spegneranno la candela.

sei tu che le raccogli e le porti oltre la sponda. E tu dici a chi ti incontra che la notte è molto fredda, e se lui

così com'è finito il mio, senza una ragione né motivo, senza niente. Ti senti un nodo nella gola.

Se potessi ragionarci sopra, saprei perfettamente che domani sarà diverso. Lei non sarà più lei.